anime n'andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai.

vino per sognare, mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino,